0: momento adesso.
1: Sti
2: basta! Questo tavolo non può cominciare!
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo!
3: Brutti pezzenti maleducati!

casa, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.